colombo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuole, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno

la risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza, ma voi che siete a Rimini.